0: mia.
1: Signorita che riega l'albaca, si di atrevido non me ti darà. Io a cercarmi chi si era l'amata, donde florette tan lindas rosas.